0: dawo le zan ya sha da wutar ratu au kam da ci da rago wato da ji yawa hakkun zu me maraikin ta da je da jikin ta da jin zo shiro yi kirimbo milan doni isu da tara ta awun yi kalam doni au da kun kunum tuluma mara ko za ci da ram laye iza kullum zan noza chata kam da da ci ci da ram da ba maro baro walzina mare de kirtu gwamnati lambanan kaduro da jin dale gwamnati doni lardiya ya gwamnati do kriya ya gwamnati doni huma na ya rokrata o ci da ram shi ma de le huma na shi ma da buru ni min kre shi ma da buru ni min ra gwamnati lardi shi da ya buru ni min da jin na landa so ma ba amma da yi sonya yi suro mana yi sudin da yi ishe kwa mana nye ni futu do kam de ku guru kaduza hakun zuma jin da shi kalanin mana ne Allah ya sidi ya
1: okay gonga yana shi da shi ayo da gultana ma musamman amdo ne shi ci da ram gultana da koktana da burutin baya gultana
0: na'am
1: yo da ina landa fuska don ne shi a wanda koktadu waja suro lamadon ni harif ya gultana harif gultana ma da ya shi suro kundo au ayo doni criminal le pole arwaldin
0: nam
1: yoda inalan shi au home shi ma bin shi shara shi ma don dikate kuma am doni kirtaba watana dar sortu mozu kezo ni sibu le arwaldin ba
0: nam au wa jin dishi ma waljin daji kamdu kwa cidaram kirtu bai die sha misallo cidar gono misal chare yikna idiye au adigiyen shiro cidala shiro chaino awoyi ngai andero kude nyabia nyen nyiro da yik nyiro kuna am hakum nyiro yen sagullada dai kasu cidu nya sandia teura office day yao kurisa office day yao ko karyala gariya office day mural tinama nya sa kusero chudum da ba kasu diwa mare kakkadi yero no muko yi kuwa mare da isu kwa ci da ram shima har kirti ba haro isu wallano da ina ala awa indi waz awa azna india re falndir shima da ji samma soho ma lardi samma kalanda huzna da ji falndir shima hutu kuma gulluma idi shima da ayo doni kura shiro impersonation gultin ma dai ba wadana daji kamdo awada kunkun zuna da nduro kurisho duri suke rina da samma so daji ci da ram doni dare yankal ci da ram doni lamar amma harib tukla wuriyelan shi ma shiro doni nasaran ESC gultin ma dai yankal shi doni kuru ci da haribe na sha aman kam ci da yan shiro ci da ram min shiro sadana yelan doni shi amma harib kono au kalkallo lamar ci da ram zuriya gozu lezi ma ci da ram shi ma shi doni nasaran na shiro ICPC gultin da shi dia nda son za ya suron kam min gadar chado a leza kun kun za maza ci da ram kirti ba ri chawndo a chata nduya kam doni awo shi ma do kirrata ma kam doni awo shi ma da bana zina su san ma kirta satayya da ji sai ya sa du ku anga kula shi 39 sai ya sha hu shara in sa sai ga na zasu ya sharatin shi ma dai a wurin shiro impersonation din besron da ji chaya baro kuru ngawo adin harib doni amma harib num nan dan sai ya harib num kuna nan dan mu yembe shi ma misal kam doni kuma contract da su ricciro kare su suru china intran kam lama so ai ai san maso shi ma dai a wurin shiro nasara na shiro advance fee fraud gultin meden shi ya kirtilan da kirta da ji allan kwa sha ayon sa ta sha fu shara in sa da sha ganaza da ji kwa sha da ado kakkari doni katen zan baina zan lezi isna maso du zan de zan dedo ni lezi isna ma katen zaye ma de naura doni ni ma zamannen chodo ya kalshi ma mana email gultin na riyen naura doni ni ma zamannen chodo ya kalshi ma mana email gultin na riyen kal shi ma dai kakkari lan ruwata bullin ruwata ma den chodo yen kal dai san ma arin sai ma sha da ado ni leza kwa kam ada fu shara in ta rignatia dai shara ya sha hom jin hutu a wadoni duk sur lardi sudana ma advance fee fraud den kal shi ma wadoni nasaran wolte kuru hom ga den be penal code gultin den kal anam ga nigeria ne wollo no ma nasaran shiro gultin be criminal code gultin den kal shi hurtudi men dai rasa kwasha dai kam ada sarufu sharan sha hom tin kin indi min zishi ma kuma dai nalan kuwa ayo gwamnati ro sudana ya desha sadna lenda nyinya harib su kawo mu gudum kuroro yikuma ma da nye hakkum beji hakkum doni shararam doni mana kati wudur amma kamma kamma wudur tana yalan da ilenum hakkum da ilenum manim shima shiro nasaran na shiro civil case gultin da da ilenum buru nimya da ji hakkum na kam doni nya su ka awari dimma mara shilan hakkum manimin sau ci da ram du hutu buron chare gulungana ide kirtu ba ar walzina nan kadro da ji shara ya sha nozin yiro walzina cidaran mo so kirti ba waso na waso kirti ba waso ranum sunzumin ranum lenum hakku lenum manum bawo nan zo ranum hakku manum bawo shi na mi